0: Shani, hope kipi?
1: Luza, mula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.